0: So, langsam wach werden hier mal.
1: Quando te ne sei andata via, mi hai lasciato solo nella malinconia, senza parole, senza voltarti mai, come se il mio dolore non esistesse ormai.